0: Bem, si vuoi amare, ti faccio la nostra.
1: Si vuoi? Ha detto che la zilla non aveva un palo, e si legge buono, avuto la cosa che è cosa che è.
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
1: ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah,
1: I was a little bit of a mafika ha di ana ke utlwang hona jwale o etsa
0: ka mona je
1: hona jwale ha o di jwang hona je o lukile
0: di jwang hona je
1: o lukile
0: o ke re ke tsetsa tsa le bo a
1: ya go
0: ke la ka dula ka mamela ba le so a tla tla ba ho hala ka ka ba ku ina ra di
1: Oh, Jesus.
0: Mother.
1: I'm going to rush.
0: King Wena.
1: How he king Wena or Halifa Rello a shell? Has a local get tell a hound talk about Queen Ababa baby?
0: Oh, man, it's a happy hat.
1: Go, man, it's a hunky on a rush.
0: Get about Queen Ababa baby, but I didn't buy can how get over there so silly, sir. Globally war. Mutana lit the road clown, I say. Night drinking my melon to what I really sneak about language, cup about language. You are a messy Galileo, I have been a QL living with Jokini. Illiwell is me. So I get the kiss of my trauma, baby. Drat. Gas allows Gilly. So I hear. I give it, and it was. Ke ke ga tsara bile tla dula re ntse re tswala pele o iletsa le go fana ka bo iletsi mo o hlokala ke la ga le fetela ga ja ka so skoto o batla
1: ka tso fela ngone
0: a o batle
1: ke batla ka tso fela ha ke batle tsena tsena ke di ba o tlo go bona mo tse di
0: futshela a e kwela o swinga
1: nyana ya ni
0: ke me go ke ka matsa ke ba se ne ka mo go na le ntlisa e tsebenje ke
1: ka tsui
0: ke re ke skutse o tsela ka dipokothong ka mola jole yo tla
1: e jole o go pa ntsa ke ba tsena
0: a ka mona
1: ke ba tsena
0: ke ba mo ba ka o buela la o khona wa sa o fa o khona wa sa o fa a sa dimo o so tsena melo mo tsena
1: tsa nkhono ke tla di bela se bueng tsona tsene se bueng a ka tla mona ke tla mo fatsena ke tla go mphile tsona
0: tsi bueng ska ba tlhodzu tla o fetela
1: di sie tsi tse
0: go go se bueng ska ba tlhodzu
1: mo tlisa ba tla ke tla bo fa
0: a tla ba le u le ba di ke di ki
1: Re metsotsong ya mashome a mabedi a nang le metso e meraro re lebile horenyane ya bo

di kgebeke mang pudu wa lona le tsema ka fitla ga re yenae o na taba di kgebeke.

0: Lerato le ka magetse. Ka lerato le ka magetse.
1: Ka ofela.
0: Ke tshabana sa go.
1: Ngolo.
0: Lerato la ka.
1: Ha re fiela.
0: Ke go fiela ho lopolla.
1: Eh, ngolo.
0: Eh, ha ntse o tsipilela batho le nna ska ba ntibala ho ntipilela.
1: Ha le a gala.
0: Ke ka di mo tsala ne re tsho go ke mabaka.
1: Hey!
0: Ha wa tseba nke be le ke salle.
1: Hantle haholo.
0: Ha re siele le go gwa leso.
1: Eh, ya mpholo.
0: Ke bala le ngwalo le ngo tsingi mo apostola Paulo si ho ba Roma. Kgaolo ke le shimele metsi mihlano. Temana ke ya bo hlano, o ya maka ya bo supa. Modimo a manelo lo wa tshibiso. O ke o le ne ho ba le kgopolo e le nngwe. Motho e mong ho e mong ho ya ka Jesu Kriste. Bohle ha mmoho le tle le tlotlise Modimo e leng tata mogana rona Jesu Kriste ka molomo o le mong. Le amohelane ke hona jwale ka ha Kriste le yena a le amohetse e be tlotliso ya Modimo. Molaetsa o Paulosi a o fileng Baroma o fa rona maletatlhojane tsatsing la kajeno lena. A re pheleng ka mona ka tshwane ka kgopolo eo le nngwe. Ka morego o le mong. E le morego wa ho phedisa thojane. E le morego wa hore Lesotho le be ka sa thapelo le boithapelo. Le boemo ba lona bo dule bo ntse bo le teng. Ka lebaka la rona maleta thojane. Le ho tshehetsa seyalemoya sa Lesotho. Bana beso a re amohelaneng. Modimo a tla tsebe go tlotlisa. E tle re ka letsatsi lena re tle re fumane moputso hobane hona moo thojane. Ntse re ngwala mangolo a bophelo. A ke ntse tjena o stamahana. Ke fieletse Modimo. Modimo o file matla o phethile mosebetsi wa o. Ka thabo le ka nyakallo. Ka mo phumola ka tshireletso ya Modimo. O tlo boela o khutle o tlo phetha mosebetsi. Tsamaya hantle le kgwakgwa.
1: A kgotso nkgono.
0: Ke nkgono kgotso ke legela pholong.
1: Amen.
0: Ke a leboga.
1: Ge metso sunya le shume le metso e tsiletseng jwale pele a le shume le metso e mine jwale pele bo hora yana ya bu ehlano ntumele re go riseng le gato lena le re kopantseng ha mmoho ile ha re ya re lata mo rutu wa rona mane metso sunya le shume pele ho hora ya bohlano.

ke ho ma dumele o seng wa letsatsi lena mo sotho mo tla wa ne selelekela sa ga o ha se se gabotse se ho sa di gohlwa le di gohlana tsana ha le sotho se go hoena o le so hai o tswe ho bane matsoho a sebeletsa metso le bitso la ka ke nao mokwa ga le letsatsi nna ka jeno ke na lo amphato makamelo magwadinyane ge ga tamela o tlo ikutlwela tsa letsatsi le ka jeno.

Sona le metse mene la mantso tso fetse jwa lo hora ena ya bo robedi. Ha re shebe he bo mo bala hodi mo ka lebelwang letsatsing lena le la shona metso e tsheletse nkhoring ena ya Phupjane. Ho ka lebelwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng ka mabalane empa ho phole ho isa ho bata dibakeng. Se ka maluting moya o ka lebelwa ho foka o le bobebe ho isa ho ba mahareng. Ho hlaha leboya ho na le monyetla o fokolang wa mashome a mabedi a dinokologolong wa mafafatsane mona le mane haholoholo dibakeng tse ding tse ka botjhabela. Ha re shebe mama motjheso bo ka lebellwang ka jeno ka mona ka moshosho one maseru mafikele mohasuku motjheso o ka lebellwa ho fihla fela jwalo he. Dikgarateng tsa leshome le metso e robedi le qothing ka Chasnek leshome le metso e tsheletseng ha mokgotlong le leshome le metso e mene Oxbo di ka fihla mane ho supa ka leribe kapa bothabothe leshome le metso e supileng leribe le berea ke leshome le metso e robedi Thabatseka leshome le metso e mene ebile re ke shebe mona banna re ke shebe mona ke bona Simonko se mbalela mona re ke shebe mona banna Simonko ba le sona mathata a ho kae mona Simonko mathata a ho kae ba le mona banna.

ka thello ena ena ya hae sale ho tloa la bohlano ho tloa la bohlano ka mora ho fela taba ena ya dumellano ena ya naha tsena tse pedi Iran le naha yane ya America e tekenwe a re to bona fela he dintho di fetoha haholo he banna mafurana sa a le hodimo bona ba hae sale mamini a sa le hodimodimo mane bona ba hae sale mafurana a makoloi.

Dumela hle mme di motho sa lema sa Lesotho ke bua modimo ho tloma mametseng lona teng ho seng ka jeno ke la bobedi la shumela metso it's letting go di ke yona yana ha ya mon pupjani ke selmo sona ke di pedi mashume a mabedi a metso it's letting ya ho modimo ho wena ho seng ka jeno ke se phwa bizo mabese e le mmolomo wa moifo o tlhopetseng lana la ka jeno la ka lapeng e leng ke bua jalo ka mo le boentsau mmoho le magauhelong kopele e la hloko mamedi ho go lana la ka lapeng ke lana le re tsung ho thutsa malapa ho aha e ka tsana le ho ba le kgotso mme ho ba le kgotso ya moshelella mo e ba mohlomong ka ka iteng re bona na ebe re fetang jwang bothateng bo jwalo ka ona nanola ka jeno ha se mogelo ho a mang a fitileng mme mamedi susuti o tsebotla go gona ebe nanola ka lapeng ka jeno lo tshwaretse dife ka lapeng

0: ntumelela he mamiri ke tle ke senke ke sibelele ka thoko selelekela sena ja je gentano wela he mo ntlo e tshang hona teng mamadi kgwedi yena ya Phupjane ke kgwedi e tshwaueng ke lefatshe e le kgwedi ya ho keteka kapa hona ho ela hloko bophelo bo botle ba kelello ya motho wa ntate jwale ge tota re buisana jwalo he le ntate Kgabo Kgampane yena ke mohlabolli ebile ke mongwa ba etapele wa maqoqolo mme ka hona maqoqolo ke mokgatlo e le hore he e tlileng moo banna he ba tentshanantshia le hona ho thakelana malebela hore na ebe ha e ka di tla ya ka molekeng wa tshimo na hana ge re di ntshe ka tsela ya mofuta ofeng. Ndare Kgabo dumela.
1: Oo a nenela nate bitswe.
0: Ho ya jwang letshega?
1: Ah, o ya re ntse re ya ntate ebile re ikokobetsa re le wehela le monyetla ona re tshepa gore ntse o ya hantle le wena.
0: Ah, ntate ntse ke ikela hantle wa utlwa lo ga le dintagamane tsena ha di tsoka di fitlhelela go nna wang.
1: Ah, ke ditaba tse monate haholo kgweding ena ya bophelo bo botla ba monna.
0: Eya tate.
1: Eya ntate.
0: Ntate Kgabo ha tle re wele tabeng ya rona ya kajeno. Hantle ntle ha re bua ka bophelo bo botle ba monna.

Me a jaba mamedi a metso tsa rona ka nnete e mashume kapa e le shume le na le metso e mene. Pele re fihla ho renyane ya botshelela. Pele re fihla ho renyane ya botshelela. Mme re tlo tla jwalo se go fa tsa bolepi re utlwe rona ka nnete maemo a lehodimo letsatsing la kajeno. A eme ka tsela e jwang. Tlhaloso ya maemo a lehodimo. Ha o sheba kajeno. Le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho mahareng ho isa ho phola empa ho a bata dibakeng tse ding ka maloting mme ka nnete.

modimo o fodisa ba dipelo di hlabehileng o tlamela maqeba a bona go bana o tletse mo haule le reko mme ka leleng o tla hlakola meogo yohle mahlong a bona le fuha le satla hlola le ba teng mme ha o satla ho e ba le maswabi le ha ile ho bokolla kapa bohloko go bana tsa pele di fitile.

motlhokomedi wa selema sa Sotho letsatsi lena la kajeno ke tlobotsa potso e bobebe fela. Fela e tlotla e batla maikutlo a gago ka motebo go latela bophelo ba letsatsi le letsatsi.

0: la la barra la labune ka kutu hem su timu te ita be king kana doro le Czech Republic ibe kana inga doro le Panama ki tona he ko rinse di chibi sanga da mutu in shume le mutu tiri tfera e papagina in te tola pili lo ka bona hore France e hiki e le khata samsa aslam e hili o ka mara o ka mara o ti siti ha ba sho ko fela ka mo ji shibi o ti bona nye hore e o mata ha ho lo hante bona ja ke ko ka mana ji dayo fabricano che hanno con la volo di tahta ha fuori una camana che sta lì per dire ma cosa mare brava la banda brava ba Senegal Lions of Taranga ma si va cacca con gina sia buona che hanno quello che fabricano che hanno sia volo e carpellane le dona come rao rao camane o bana giola cantan e kunde che giule kunde ya bona giola stadiba stadiba tamisi a soho o rajir bodu banna horna lo kai mana mo di lung hona ti bantu balaka ho itleka manna yona stadium mane ke bona lena e netes me lo sabata e ba mo ka u ber ke ke bona e ha ke di aema kathata di papa ntina tsa ina ha tsena tsa shoshwa ya Afrika ka mane ka Morocco e manna yona ha bono se di hunga lo ka tsa bo ba ga e bona mo ke e ke ipila itsa ka nete e ka re bole ka phala ha re tsara ha ntse papa di nena papa di ya ma khaula kha ba ke tla bangala ka ba le mpa he u dana e ma manna na se di mane ke ho supa na ke ke beta ka ngora hanta bolo ka mane e ba tsotse ba ra bla ba bana bana ba ba France e ka ko tlo ja fix sa bolo in ku ka mane ke ya bendi ya no ke ha ke ka mane ba ta ke na ka mane Michael Olise Olise ke ke ka mane ka na bo ko ra ka mane dembele na go arre ba ba tsola sai sura ka ra ra ka mane ki musa niya fa ke ya ne ya ba ra ba ra ante se ti ba ti ba ne Mike Lena ka sa komo dena la France e hili o tapi di ko di ma ke na ki ana bolo ka mane ka di la ne di ka ka ra ka ra ka mane im ko ki ga ki duwe ki ana ko la bolo ba ki sa ko ra au fili na ka mane ki ti ki na ne ba ke ka mane ba khutla ka bolo ki sene ka bolo papi kwala bolo ni tamanna bo kamane ahre ki bona jema shagarane Nicolas Jackson kyan wa fiki selena Nicolas Jackson bor kamane yatta tanya sa bolo kana bolo ku han kamane ba propeta awama khaselo ya Senegal kamane eh bana masli barba shastela empal halu jalu hay ba tsuri musula tsili noto patina ka bubi eh tsili noto di ka patina ka bubi
1: It's time to take out the
0: fullback. Oh, Han Fera, I was to the Mulim. I was to the Mulim. I see the assassin of my name, Asa. Ismail Asa. Oh, I see the assassin of Han Fera. I'm feeling a little too much. I'm going to win. Eh, Tigahona. It's a passing Asa. I'm going to spy per Malo. See, you're going to get a brand team. Marisque, Amadaba, the Gaussi, the team. The Telemus, the Gaussi, Tina. Me marukui ana rona a motho jalo mala e ka mala o mo sehla di mo go tsena ka bona a ke e ke mo go tsena tsa di di resitse na tshe mo tshwere ka mala o mata ala ka pasana sa France ba pere mala o mo putja o mo putja mala ona wa bona di di resitse na tsa bona tshe putja marukui a ma sui ha di ka o tsena di di mehun ke Senegal e fide e fide e Ricordiamo questa parola a Icona. Abbe gol key. Abbe gol key a Senegal. Oh, anche la Nola Neha Hogan Kamani. Nicolas Jackson. Una fisi a Luan Nidia Hogan Nola Bua Tepe. E Itavati. Ora la Africa si dirona. A Sietana. Tauco tu lo ho. E una buona ma ho più mal fatti. E Kamota Vatana. E Sera Tamai Limitu E. Mashem Amade. E Dite Mutu Lemon Incident. Noto France. E Noto. Senegal ke Carlo ya Pele ya Papadiera ki Papadiera Mane e Fruit Eye ka

ngoba modimo re utlwe re rapa modimo mo tsara pela wa khale gore rapa nne ho moholo jere mo jari wa ditshito tsa batho modimo wa lesedi wa ramoloki modimo o di atla di maroba di atla di robokilwe ke o re swela di atla di tshweu tsa ramoloki di tshweu go bopa bana ba masea di bobothwana tlhahla matsholo ramoloki tlhahla metsi a etsekeledi go bakeledi o ntshwafatsa ditšhabateng ditšhaba di tswang go wena mmopong di tla kgutlela go wena meagong lesedi

0: Aeletwe.
1: Ka lerato ke tsa magetse.
0: Ka ofela.
1: Ke tshabana sa kgomo.
0: Nkgono kgotso ke legela pholo.
1: Ah, madume ha pele nkgono na le tsana ma letsatsi jang.
0: Ee, ya nkgono.
1: Ke batla ho kena ka mokgwa ona, ke batla ho kenya moprofeta Isaya. Testamenteng ya kgale. Kgaolo ke 46. Nana ke kopago seema ka ya bone. Mamela lona ntlo ya Jakobo. Lona ba a masala ohle a ntlo ya Israele. Ke le pepie e sa le ho tshwaneng ha lona. Ke le jara e sa le ho tshwaneng ha lona. E sa le nnae. Ho isa boqhekong ba lona. Mme ke tla nne ke le epe ho isa botsofading bo bosweu. Ke ente jalo mme ke sa tla tswela pele ho etsa jwale. Ke le tiise, ke le boloke. Buka mo profeta Isaya ka rona bonkgolo.